rotore, lei ci vede al Harlem, al Hurlem. E lei che trae un rotore, valito. Prima lo rotore paranoico, no, io credo, no, che sarà un chilombo, no.